0: De meeste sfeer, de fijnste muziek. Bahena.
1: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli.